0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2 e 5 minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4:04.
2: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. Che inina

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

cura le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà, passerà, del resto non c'è un via.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di lunedì 5 ottobre. In apertura, Taormina, regina delle destinazioni balneari, nel 2027 ospiterà il G20 Spiagge. Apprezzata la località in tutto il mondo per le sue acque cristalline e una cornice naturale unica nel suo genere, la Perla dello Ionio, nel 2027 ospiterà la decima edizione del G20 Spiagge, come dicevamo. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il primo cittadino Cateno di Luca attraverso i propri canali social. Fondo idrico PNRR. Alla Sicilia oltre 151 milioni per potabilizzatori e reti. Gli interventi in programma sono 59 sulle infrastrutture idriche in 17 regioni italiane. Il MIT, insieme a Invitalia, soggetto gestore del fondo, ha completato in meno di 4 mesi l'assegnazione dell'intera dotazione del fondo idrico PNRR. Oltre 151 milioni di euro dal MIT per 5 interventi sulle infrastrutture idriche della Sicilia. Considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo degli interventi supera 177 milioni di euro. In Sicilia è interessato il potabilizzatore di Rissa Laimi a Misilmeri, Ragusa, Fiume Freddo di Sicilia, Bufardo Torre Rossa a Messina. Ancora buone notizie dalla Sicilia. DOP e IGP 2026 in Sicilia, una terra che offre sempre più eccellenza. Da sempre terra fertile, la nostra isola, già all'epoca dei Romani denominata Granaio d'Italia per l'abbondanza produttiva di grano, oggi nell'elenco aggiornato a settembre 2026 dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, vanta ben 36 prodotti che hanno ricevuto i marchi di qualità DOP e IGP riconosciuti e disciplinati dall'Unione Europea. Dibattito a Catania per i Fighting Horse. In piazza Università dividono la città. Trantino dice: l'opera non toglie nulla alla bellezza del luogo. Dopo le critiche sulla collocazione della scultura, la fascia tricolore è intervenuto con una riflessione sulle polemiche, difendendo la collocazione della scultura. L'accensione del dibattito è già un obiettivo raggiunto. L'arte deve fare discutere. Sanità: potenziare subito l'ospedale Vittorio Emanuele. 4.000 in corteo a Gela. Aderiscono anche gli agricoltori che protestano contro il caro carburante. Manifestazione per il potenziamento della sanità cittadina, con decine di sindaci e amministratori locali delle province di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa scesi in corteo insieme ai trattori e agli agricoltori. Adesso una notizia curiosa che riguarda un caprone il cui nome è Pongo, che lascia Stromboli per essere curato a Bari. L'animale fu adottato, ricordiamo, dalla famiglia che lo trovò con le zampe rotte sull'isola di Stromboli. Voltiamo pagina. Ubriaco e senza patente a zigzag nel traffico in via d'Usmet a Catania, ha denunciato un 22enne. All'interno dell'abitacolo trovate 4 bottiglie di birra aperte. Il conducente, già noto alle forze dell'ordine, era recidivo nel biennio per la guida senza licenza. A Grevena di Catania viola i domiciliari per stare in strada con amici. Bloccato e arrestato un 45enne. I carabinieri della sezione radiomobile lo hanno sorpreso durante i controlli di routine sui soggetti sottoposti a misure restrittive. Mafia e appalti, il GIP archivia, mancano le prove sui mandanti occulti delle stragi del 92. Il giudice Santi Bologna ha accolto la richiesta del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e dell'aggiunto Pasquale Pacifico. Clima ostile intorno a Falcone e Borsellino, ma gli elementi acquisiti, dichiara, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Da Scarpinato, attività depistante. È il momento degli eventi in Sicilia, spazio che dedichiamo alla musica ed in particolare alla settimana di musica sacra. Monreale, il crocifisso diventa suono. Si inizia lunedì 5 ottobre dalle ore 21 con il Duomo di Monreale, protagonista che ospita uno degli appuntamenti più legati alla città nella 68esima settimana di musica sacra. In scena va Sulle sue spalle, lettura concerto pensata per i 700 anni del crocifisso della collegiata di Monreale, dedicata nella stessa serata al crocifisso venerato nel cuore della tradizione monrealese. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. Ed è tutto per questa edizione di lunedì 5 ottobre. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buon inizio di settimana con le previsioni in meteo di oggi lunedì 5 ottobre, giornata con regime anticiclonico sulla Sicilia. Questo lunedì sarà contraddistinto ancora una volta da un'atmosfera stabile e un tempo soleggiato. Il cielo sarà a tratti nuvoloso soltanto sulle zone interne e sui monti. Temperature massime comprese tra 22 e 26 gradi, valori notturni grosso modo stazionari. Ecco adesso le previsioni riguardanti le minime e le massime delle 9 province siciliane. Iniziamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 16, massima 24. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 12, massima 25. Catania, sereno, minima 18, massima 26. Enna, sereno, minima 10, massima 21. Messina, poco nuvoloso, minima 18, massima 25. Palermo, poco nuvoloso, minima 20, massima 25. Ragusa, poco nuvoloso, minima 14, massima 23. Siracusa, sereno, minima 19, massima 25. Concludiamo con Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 19, massima 26. Avete ascoltato le minime e le massime delle 9 province isolane. Con le temperature si conclude Meteo Sicilia di oggi, lunedì 5 ottobre. In redazione Filippo Virzì, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

0: Confili Poverzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: 'Ottica Milanese' si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. 'Ottica Milanese', ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. 'Ottica Milanese', dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. 'Ottica Milanese', a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: Radio Reporter, sempre con te.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Died where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglia. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
4: Ricomincia una nuova settimana con voi e l'oroscopo del giorno di oggi lunedì 5 ottobre, letto da Filippo Virzì. Un abbraccio a voi tutti, attenzione perché facciamo inizialmente un riassunto, una panoramica dei segni zodiacali con le previsioni di quest'oggi. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, godete di una creatività molto vivace. Non respingete certe idee o intuizioni che al momento potrebbero sembrarvi irrealizzabili. Tenetele di riserva, arriverà il momento giusto per ripescarle. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e al Capricorno, levatevi la soddisfazione o magari lo sfizio di rinnovare una parte del vostro guardaroba. L'acquisto di indumenti o accessori di una certa classe sarà una cosa che vi darà soddisfazioni. Se appartenete al Toro, allo Scorpione e all'Acquario, tenete sotto controllo impulsività e gelosia. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, lunedì felice. Toro, giornata all'insegna delle montagne russe. Gemelli, giornata positiva. Cancro, lunedì tranquillo. Leone, siete poco soddisfatti. Vergine, oggi non siete proprio di buon umore. Bilancia, è una splendida giornata. Scorpione, provate a programmare quest'oggi. Sagittario, quest'oggi raggiungerete agevolmente la vostra meta. Capricorno, oggi è una giornata che si addice al vostro temperamento battagliero. Acquario, siete di cattivo umore. Ed infine il segno dei pesci. Per questo lunedì è richiesta molta calma. E con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno. Oggi lunedì 5 ottobre con Filippo Virzì, dalla vostra radio del cuore, da cui vi saluto e vi abbraccio. A risentirci e buona giornata, buon inizio di settimana.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
5: Due minuti, un libro.
6: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varennes, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varennes inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varennes si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Tratto da una storia vera.
9: Scegliete.
10: Ma lo conoscete, Roma mi sembra più piccola.
11: Non mi fa preoccupare.
12: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
13: Chiamatemi qua, per favore.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
15: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
7: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
21: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
22: Cosa vuol dire NASA?
23: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
24: NASA colpisce come un pugno. Le Monde. Monumentale è il mondo.
25: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
24: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
26: Le prevendite sono aperte.
27: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
28: Voglio sapere che succederà esattamente.
29: La storia va ancora scritta.
30: Digger, al cinema.
31: Vengono i vicini a cena.
32: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
31: No.
33: Ciao, prego, entrate.
34: Niente glutine,
35: ricevuto.
34: Né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
32: Mandorle?
31: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
32: Wow, che sta succedendo? Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
31: Wow.
32: Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
36: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: I partner di questo programma sono
37: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
38: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
41: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
42: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
43: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
44: Parcheggio custodito e gratuito.
45: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, appuntamento di lunedì 5 ottobre dedicato all'informazione dalla Sicilia. In apertura privatizzazione SAC, il ministro Urso dichiara grande opportunità di sviluppo, porterà più voli e costi minori. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, a margine della visita all'ISAB, rilancia la cessione ai privati. Lo Stato vigilerà con la Golden Power. L'obiettivo è abbassare le tariffe, aumentare i voli e valorizzare il turismo legato all'Etna. In futuro il piano si estenderà anche a Palermo e Trapani. Sanità in Sicilia. Crisi strutturale della sanità isolana, organici ridotti e boom di dimissioni. Il report del centro studi ANAO Assomed traccia un bilancio allarmante per il

0: ospedali siciliani. Tra il 2015 e il 2024 i dirigenti in servizio sono calati e per il 2025 le dimissioni volontarie sono quadruplicate, superando nettamente i pensionamenti. L'appello del sindacato: i medici fuggono, servono soluzioni per rendere le corsie di nuovo attrattive. Rimaniamo sempre in tema di lavoro, grande adesione al presidio sindacale presso gli aeroporti di Palermo e Trapani Birgi. La mobilitazione è nata dalle ripetute emergenze legate all'attività vulcanica dell'Etna che hanno messo a dura prova non solo l'intero sistema, ma soprattutto i lavoratori e le lavoratrici, affrontando disagi e purtroppo anche aggressioni. I sindacati FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti e UGL Trasporto Aereo chiedono alla regione siciliana risorse e intermodalità e a ENAC un tavolo nazionale per un protocollo d'emergenza. Cambiamo argomento. Specializzanda palermitana di 31 anni trovata morta in casa nel Messinese. Indagato il compagno. La giovane viveva a Barcellona Pozzo di Gotto, ma studiava al Policlinico di Messina. È giallo sull'overdose. Il ragazzo ha chiamato i soccorsi ed è stato ascoltato in procura. Nella casa sequestrati farmaci e sostanze, mentre nell'inchiesta emerge anche il riferimento al fentanyl. Attesa per l'autopsia. Automobilisti sorpresi a guidare col cellulare in mano. A Palermo centinaia di multe e patenti ritirate nelle ultime settimane. Sono 257 le sanzioni comminate dalla polizia municipale del capoluogo regionale, che ha organizzato controlli con agenti in borghese. Il comandante dei vigili di Palermo Coluccello ha dichiarato: non mi interessa fare cassa, ma non dover contare i morti per incidenti stradali. Non saranno tollerati comportamenti irresponsabili. Procediamo con gli eventi in Sicilia. A Cefalù, Teatro Comunale Salvatore Cicero, doppio debutto per donne, voci e visioni. Ben due appuntamenti nella stessa giornata. Alle 11 va in scena Sante Delizie, mattinée dedicata alle scuole con Stefania Blandeburgo, Francesca Picciurro ed Emanuela Fai. Alle ore 18:30 il teatro ospita Femmine Vaganti, bizzarra indagine su donne resistenti, spettacolo teatrale di Antonio Pandolfo a cura di Stefania Blandeburgo. E dopo questo evento segnalato concludiamo con il calcio e con la Serie C. Il Catania vince allo scadere per 2-1 contro il Crotone al Massimino. Ascoltiamo le dichiarazioni nel post partita del mister degli Etnei, Longo.
1: La squadra è più forte, la squadra deve dimostrare in campo che è più forte, la squadra ha un'occasione, deve fare gol. Noi per fare i due gol nel secondo tempo abbiamo dovuto tirare 8 volte nello specchio della porta. Non va bene, continuano ad essere numeri che devono essere alzati, in questi coefficienti vanno alzati. Io 8 tiri e fare due gol su calcio di rigore, uno dei due, li devo fare quando alleno a Picerno, ok? Quando alleno a Picerno, quando il direttore con grande sapienza metteva a disposizione un budget così basso, è ovvio che io devo far tirare la squadra 10 volte per fare un gol. Qui non bisogna tirare 10 volte per fare un gol, qui bisogna capire che probabilmente ci sono partite dove si tira una volta e bisogna fare gol, perché siamo a Catania e veniamo contrattualizzati da Catania, quindi tutti quanti, compreso l'allenatore che deve fare 4 cambi se ce n'è bisogno, bisogna darsi una mossa.
0: E con il calcio è tutto, da Filippo Virzi grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione.
2: Radio Reporter Notizie. PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo. zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 9:05.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di lunedì 5 ottobre. In apertura, Taormina, regina delle destinazioni balneari, nel 2027 ospiterà il G20 Spiagge. Apprezzata la località in tutto il mondo per le sue acque cristalline e una cornice naturale unica nel suo genere, la Perla dello Ionio, nel 2027 ospiterà la 10ª edizione del G20 Spiagge, come dicevamo. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il primo cittadino Cateno di Luca attraverso i propri canali social. Fondo idrico PNRR. Alla Sicilia oltre 151 milioni per potabilizzatori e reti. Gli interventi in programma sono 59 sulle infrastrutture idriche in 17 regioni italiane. Il MIT, insieme a Invitalia, soggetto gestore del fondo, ha completato in meno di 4 mesi l'assegnazione dell'intera dotazione del fondo idrico PNRR. Oltre 151 milioni di euro dal MIT per 5 interventi sulle infrastrutture idriche della Sicilia. Considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo degli interventi supera 177 milioni. Di euro. In Sicilia è interessato il potabilizzatore di Risalaimi a Misilmeri, Ragusa, Fiume Freddo di Sicilia, Bufardo Torre Rossa a Messina. Ancora buone notizie dalla Sicilia. DOP e IGP 2026 in Sicilia, una terra che offre sempre più eccellenza. Da sempre terra fertile, la nostra isola, già all'epoca dei Romani denominata Granaio d'Italia per l'abbondanza produttiva di grano, oggi nell'elenco aggiornato a settembre 2026 dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, vanta ben 36 prodotti che hanno ricevuto i marchi di qualità DOP e IGP riconosciuti e disciplinati dall'Unione Europea. Dibattito a Catania per i Fighting Horses. In piazza Università dividono la città. Trantino dice: l'opera non toglie nulla alla bellezza del luogo. Dopo le critiche sulla collocazione della scultura, la fascia tricolore è intervenuto con una riflessione sulle polemiche difendendo la collocazione della scultura. L'accensione del dibattito è già un obiettivo raggiunto. L'arte deve fare discutere. Sanità: potenziare subito l'ospedale Vittorio Emanuele. 4.000 in corteo a Gela. Aderiscono anche gli agricoltori che protestano contro il caro carburante. Manifestazione per il potenziamento della sanità cittadina, con decine di sindaci e amministratori locali delle province di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa scesi in corteo insieme ai trattori e agli agricoltori. Adesso una notizia curiosa che riguarda un caprone il cui nome è Pongo, che lascia Stromboli per essere curato a Bari. L'animale fu adottato, ricordiamo, dalla famiglia che lo trovò con le zampe rotte sull'isola di Stromboli. Voltiamo pagina. Ubriaco e senza patente a zigzag nel traffico in via d'Usmet a Catania, denunciato un 22enne. All'interno dell'abitacolo trovate 4 bottiglie di birra aperte. Il conducente, già noto alle forze dell'ordine, era recidivo nel biennio per la guida senza licenza. A Gravina di Catania viola i domiciliari per stare in strada con amici. Bloccato e arrestato un 45enne. I carabinieri della sezione radiomobile lo hanno sorpreso durante i controlli di routine sui soggetti sottoposti a misure restrittive. Mafia e appalti e Jeep Archivia. Mancano le prove sui mandanti occulti delle stragi del 92. Il giudice Santi Bologna ha accolto la richiesta del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e dell'aggiunto Pasquale Pacifico. Clima ostile intorno a Falcone e Borsellino, ma gli elementi acquisiti, dichiara, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Da Scarpinato, attività depistante. È il momento degli eventi in Sicilia, spazio che dedichiamo alla musica ed in particolare alla settimana di musica sacra. Monreale, il crocifisso diventa suono. Si inizia lunedì 5 ottobre dalle ore 21 con il Duomo di Monreale, protagonista che ospita uno degli appuntamenti più legati alla città nella 68esima settimana di musica sacra. In scena va Sulle sue spalle, lettura concerto pensata per i 700 anni del crocifisso della collegiata di Monreale, dedicata nella stessa serata al crocifisso venerato nel cuore della tradizione monrealese. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. Ed è tutto per questa edizione di lunedì 5 ottobre. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: Radio Report. Solo musica. E che musica.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 10:04.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento di lunedì 5 ottobre dedicato all'informazione dalla Sicilia. In apertura privatizzazione SAC, il ministro Urso dichiara grande opportunità di sviluppo, porterà più voli e costi minori.

0: Il ministro delle imprese e del Made in Italy, a margine della visita all'ISAB, rilancia la cessione ai privati. Lo Stato vigilerà con la Golden Power. L'obiettivo è abbassare le tariffe, aumentare i voli e valorizzare il turismo legato all'Etna. In futuro il piano si estenderà anche a Palermo e Trapani. Sanità in Sicilia. Crisi strutturale della sanità isolana, organici ridotti e boom di dimissioni. Il report del centro studi ANAO Assomed traccia un bilancio allarmante per gli ospedali siciliani. Tra il 2015 e il 2024 i dirigenti in servizio sono calati e per il 2025 le dimissioni volontarie sono quadruplicate, superando nettamente i pensionamenti. L'appello del sindacato: i medici fuggono, servono soluzioni per rendere le corsie di nuovo attrattive. Rimaniamo sempre in tema di lavoro, grande adesione al presidio sindacale presso gli aeroporti di Palermo e Trapani Birgi. La mobilitazione è nata dalle ripetute emergenze legate all'attività vulcanica dell'Etna, che hanno messo a dura prova non solo l'intero sistema, ma soprattutto i lavoratori e le lavoratrici, affrontando disagi e purtroppo anche aggressioni. I sindacati FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti e UGL Trasporto Aereo chiedono alla regione siciliana risorse e intermodalità e a ENAC un tavolo nazionale per un protocollo d'emergenza. Cambiamo argomento. Specializzanda palermitana di 31 anni trovata morta in casa nel Messinese. Indagato il compagno. La giovane viveva a Barcellona a Pozzo di Gotto, ma studiava al Policlinico di Messina. È giallo sull'overdose. Il ragazzo ha chiamato i soccorsi ed è stato ascoltato in procura. Nella casa sequestrati farmaci e sostanze, mentre nell'inchiesta emerge anche il riferimento al fentanyl. Attesa per l'autopsia. Automobilisti sorpresi a guidare col cellulare in mano. A Palermo centinaia di multe e patenti ritirate nelle ultime settimane. Sono 257 le sanzioni comminate dalla Polizia Municipale del capoluogo regionale, che ha organizzato controlli con agenti in borghese. Il comandante dei vigili di Palermo Coluccello ha dichiarato: "Non mi interessa fare cassa, ma non dover contare i morti per incidenti stradali. Non saranno tollerati comportamenti irresponsabili." Procediamo con gli eventi in Sicilia. A Cefalù, Teatro Comunale Salvatore Cicero, doppio debutto per donne, voci e visioni. Ben due appuntamenti nella stessa giornata. Alle 11 va in scena Sante Delizie, mattinée dedicata alle scuole con Stefania Blandeburgo, Francesca Picciurro ed Emanuela Fai. Alle ore 18:30 il teatro ospita Femmine Vaganti, bizzarra indagine su donne resistenti, spettacolo teatrale di Antonio Pandolfo a cura di Stefania Blandeburgo. E dopo questo evento segnalato concludiamo con il calcio e con la Serie C. Il Catania vince allo scadere per 2-1 contro il Crotone al Massimino. Ascoltiamo le dichiarazioni nel post partita del mister degli Etnei, Longo.
1: La squadra è più forte, la squadra deve dimostrare in campo che è più forte, la squadra ha un'occasione, deve fare gol. Noi per fare i due gol nel secondo tempo abbiamo dovuto tirare 8 volte nello specchio della porta. Non va bene, continuano ad essere numeri che devono essere alzati, in questi coefficienti vanno alzati. Io 8 tiri e fare due gol su calcio di rigore, uno dei due, li devo fare quando alleno a Picerno, ok? Quando alleno a Picerno, quando il direttore con grande sapienza metteva a disposizione un budget così basso, è ovvio che io devo far tirare la squadra 10 volte per fare un gol. Qui non bisogna tirare 10 volte per fare un gol, qui bisogna capire che probabilmente ci sono partite dove si tira una volta e bisogna fare gol, perché siamo a Catania e veniamo contrattualizzati da Catania, quindi tutti quanti, compreso l'allenatore che deve fare 4 cambi se ce n'è bisogno, bisogna darsi una mossa.
0: E con il calcio è tutto, da Filippo Virzi grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88.
6: prodotto. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per Buongustai.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 11:02.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
1: 2 minuti, un libro.
4: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì. E prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista,

0: protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Puoi sbagliare. La musica più bella.

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
4: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
5: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, insomma non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
4: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
5: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
4: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia, torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter reincarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
6: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana, Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di problema.
3: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader di dato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara rispettivamente su Scandicci e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA.

0: MEA, tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Ad Assisi ieri il clou delle grandi celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla sua morte. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha detto nell'omelia il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Di pace ha parlato nel suo intervento anche il presidente della Repubblica Mattarella.
4: In alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Ucraina, raid russi su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che incontrando Zelensky ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti prevalentemente militari, tra cui armi e tecnologia satellitare, oltre a droni da combattimento per circa 1 miliardo. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a nord della capitale. Nella notte poi ancora raid, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Colpita da droni anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Musica scelta da Enzo Marchese. Like

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente.

0: Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
1: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
0: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
1: Io sono cresciuto a Bologna, quindi quando ho cresciuto ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese. Quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
0: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Titolare col Belgio rimasto a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia, torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter reincarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
3: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di problema.
2: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su 4 gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader di dato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7 a 1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara, rispettivamente su Scandice e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo infine, 2 azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Reporter Notizie.
5: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 16.
2: Reporter Flash.
3: Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, oltre 200 droni, conta l'aeronautica militare che ne ha neutralizzati poco più di 170, i rimanenti hanno colpito 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre tre. Ieri, nel giorno della visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito un ponte di Kiev sul Dnipro, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, colpita anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, 22.000 persone senza elettricità. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Vienna, in Georgia, 2 persone sono morte, quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. MotoGP Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta soli 2 punti da Martin, secondo a Moteghi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre.

0: La programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Musica proposta da Enzo Marchese. Caramba!

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Ad Assisi ieri il clou delle grandi celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla sua morte. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha detto nell'omelia il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Di pace ha parlato nel suo intervento anche il presidente della Repubblica Mattarella.
4: In alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Ucraina, raid russi su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che incontrando Zelensky ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti.

0: Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Colpita da droni anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
2: 2 minuti, un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau. Edizioni Nord.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
3: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
4: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, insomma non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
3: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
4: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e i bolognesi. Quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
3: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia, torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter reincarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
5: La cosa importante è il gruppo, questo si chiama Nazionale Italiana, Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di...

0: La Polonia prima nel girone, serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader iridato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, seconda Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara, rispettivamente su Scandicci e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo, infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
2: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: lo de la música.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19.
2: Reporter Flash.
3: Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, oltre 200 droni, conta l'aeronautica militare che ne ha neutralizzati poco più di 170, i rimanenti hanno colpito 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Ieri, nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito un ponte di Kiev sul Dnipro, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, colpita anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, 22.000 persone senza elettricità. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Vienna, in Georgia, 2 persone sono morte, quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. MotoGP Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta soli 2 punti da Martin, secondo a Moteghi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.
7: Radio Report. Oh, yeah.

0: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.
1: Radio Report. Radio Report. Il bello della musica.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
8: Radio Report.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, come al solito tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock ma non solo, e saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese, loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018, hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre, si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo, che introduce il nuovo lavoro, si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto Five. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin. T.Y.O.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Sono le 21 e 4 minuti.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Tratto da una storia vera.
4: Scegliete. Oh!
5: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
6: A preoccupare.
3: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
7: Chiamatemi padre, per favore.
8: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
2: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
15: Voglio sapere che succederà esattamente.
16: La storia va ancora scritta.
3: Digger, al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono...
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua storia.

hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando.

gli occhi e si mette a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia a giocare col nero, perdi sempre

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.